0: Oremus. In nova quesumus Domine, in ecclesia tua, spiritum, quo beatum Augustinum episcopum imbuisti, ut eodem nos repleti, te solum vere fontem sapientiae sitiamus, et superni amoris queramus auctorem. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto, infatti, distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti, nel disegno sapiente di Dio, il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio. È piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Misericordia Domini, plena est terra. Misericordia Domini, plena est terra. Exultate justi in Domino, rectos decet collaudatio. Confitemini Domino in citara, in psalterio decem cordarum psallite illi. Misericordia Domini, plena est terra. Quia rectum est verbum Domini, et omnia opera eius in fide. Diligit justitiam et judicium, misericordia Domini, plena est terra. Misericordia Domini, plena est terra. Dominus dissipat consilia gentium, irritas facit cogitatione popolorum. Consilium autem Domini in eternum manet, cogitationes cordis eius in generazione et generationem. Misericordia Domini, plena est terra.